0: chik anarale
1: chen gergen pachen larale
0: nam lhari thanchen anarale
1: chokpo chonsho tho che tho na chosi pe ga chlen chen jo jo ki chin chen chen